2.7 FM. Oro ashiri awon oro ikoko oro ta le so leti eniketa ma di sokan ma so sori aye lo jara ma si foro loka so sita lori eto lawo lesson ni biti ashiri yin ti se pataki siwa ke si gbamoran lori shirishi si ona abayo latenu awon ologbon onimo oloye atawon ti won ti niro la koja iri lawo lesson ni dede ago mesan asale gbogbo ojo isegun Tuesday ati ojo bo Thursday lori ikane Diamond FM.